0: Aumento dei prezzi, costo della vita e situazione economica sono stati i principali argomenti che hanno motivato oltre il 40% delle persone ad andare a votare alle ultime elezioni europee. Un terzo degli elettori ha poi dichiarato che a spingerli a votare è stata la situazione internazionale. Una percentuale analoga ha invece indicato come fattore motivante la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, ma anche difesa e sicurezza dell'Unione si collocano insieme al quinto posto tra i temi più citati.
1: Due persone su tre sono ottimiste quanto al futuro dell'Europa e l'appartenenza all'Unione è vista positivamente. Sette persone su dieci ritengono che il proprio paese tragga beneficio dall'adesione all'Unione Europea, un dato che è rimasto stabile negli ultimi anni. In generale, i cittadini e le cittadine hanno indicato quattro motivi principali per cui ritengono che far parte dell'Unione sia vantaggioso per il loro paese. Al primo posto c'è la maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione. In secondo luogo c'è il fatto che l'Europa contribuisce a proteggere la pace e a rafforzare la sicurezza. Il terzo motivo è che l'Unione aiuta la crescita economica e il quarto è che crea nuove opportunità di lavoro.
0: Resta alta la fiducia nella democrazia parlamentare europea. Più del 40% dei gruppi intervistati ha un'immagine positiva del Parlamento europeo, il risultato più alto mai registrato.
1: Lo studio suggerisce anche che per molti il voto alle elezioni europee è diventato un gesto democratico abitudinario. Alla domanda sul perché hanno votato, quasi la metà tra elettori ed elettrici ha risposto che lo fanno sempre, mentre 4 su 10 hanno detto che è un loro dovere di cittadini.
0: L'indagine è stata condotta tra giugno e luglio 2024 dall'agenzia Verian per conto del Parlamento europeo. Vi hanno partecipato oltre 26.000 persone provenienti dai 27 paesi dell'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
0: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
1: Il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea è noto come quadro finanziario pluriennale. Ma a cosa serve esattamente? Il quadro finanziario consente all'Unione di pianificare e investire in progetti a lungo termine e stabilisce un limite per la quantità di denaro che l'Europa può investire nei vari settori. Questo bilancio non aiuta solo le città, le regioni e le imprese, ma anche milioni di studenti e migliaia di ricercatori e ONG. Contribuisce a garantire alimenti più sani e sicuri, strade, ferrovie e aeroporti nuovi e migliori, un ambiente più pulito e una maggiore sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo del quadro finanziario pluriennale.

0: Il quadro finanziario pluriennale è essenzialmente il piano di bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. Stabilisce le priorità e i limiti di spesa dell'Unione per diversi anni, attualmente 7, garantendo che le sue risorse finanziarie siano in linea con i suoi obiettivi politici ed economici. Il quadro finanziario pluriennale definisce la struttura dei bilanci annuali nel tentativo di conciliare gli interessi, a volte contrastanti, dei vari paesi dell'Unione. Assegna le risorse finanziarie in una varietà di settori, come ad esempio i finanziamenti per le regioni meno sviluppate, le sovvenzioni, lo sviluppo rurale, gli aiuti umanitari, gli investimenti nella transizione verde e digitale e nella politica estera dell'Unione Europea.
1: Ma iniziamo con un po' di storia. La Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica sono state entrambe istituite nel 1957 dai Trattati di Roma. Erano finanziate con i contributi dei Paesi membri. La decisione sulle risorse proprie del 21 aprile 1970 ha invece dotato la Comunità Economica Europea dei suoi propri mezzi. L'idea di un quadro finanziario pluriennale è nata in risposta a una serie di crisi di bilancio negli anni 80, quando il Consiglio e il Parlamento europeo non erano riusciti a concordare il bilancio per l'anno successivo in tempo utile. Il primo accordo tra le istituzioni su un piano finanziario pluriennale è stato concluso nel 1988, ma è solo con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che l'accordo interistituzionale si trasforma nel quadro finanziario pluriennale, un atto giuridicamente vincolante.
0: Il quadro attuale copre il periodo 2021-2027 e fissa il bilancio dell'Unione Europea a oltre 1.200 miliardi di euro. Questo bilancio finanzia le priorità dell'Europa, come la trasformazione verde, l'innovazione digitale e la ripresa post-pandemia. La messa a punto dell'attuale bilancio a lungo termine è stata piuttosto complicata. All'inizio dei negoziati, nel 2018, l'Unione Europea stava affrontando diverse sfide importanti, come l'uscita del Regno Unito dai propri ranghi e la necessità di finanziare nuove priorità, quali gli interventi per il clima e le infrastrutture digitali. Poi è scoppiata la pandemia di Covid-19. Dopo intensi negoziati, il quadro finanziario è stato concordato alla fine del 2020. È stato abbinato al Fondo per la ripresa Next Generation EU, che all'epoca ammontava a 750 miliardi di euro, per ricostruire le economie dell'Unione più duramente colpite dalla pandemia. Next Generation EU ha rappresentato un punto di svolta, poiché prevedeva una combinazione di sovvenzioni e di prestiti a sostegno dei paesi europei.
1: Il quadro attuale stabilisce le priorità di spesa dell'Unione per il periodo 2021-2027. Tra i principali settori di intervento vi sono le transizioni verde e digitale. Le iniziative per il clima riceveranno finanziamenti significativi, e l'Unione intende destinare almeno il 30% dei fondi del bilancio e di Next Generation EU al finanziamento di obiettivi legati al clima. Ma l'Unione Europea non sostiene solo le transizioni verde e digitale, prevede anche finanziamenti per garantire che tutte le regioni beneficino della crescita attraverso meccanismi come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è al centro di Next Generation EU, o i fondi di coesione e di sviluppo regionale europeo. Tra le priorità del bilancio a lungo termine troviamo anche la ricerca e l'innovazione, con il rafforzamento di programmi come Orizzonte Europa. Una parte dei finanziamenti è poi destinata alla difesa e alle relazioni esterne, per potenziare la capacità dell'Unione in termini di sicurezza e di cooperazione internazionale. Il quadro finanziario è adattabile e flessibile, di fronte a nuove sfide come inflazione, crisi energetiche e tensioni geopolitiche.
0: Nel febbraio 2024, il quadro finanziario pluriennale è stato rivisto per far fronte all'evoluzione della situazione politica ed economica. I cambiamenti sono stati determinati dalla necessità di adeguarsi all'inflazione e anche dalla guerra in Ucraina, che ha messo a dura prova le risorse dell'Unione Europea. Anche le crisi energetiche e l'aumento della spesa per la difesa hanno reso necessarie modifiche al bilancio. L'Unione ha deciso di stanziare risorse aggiuntive per rafforzare la propria difesa e sostenere l'Ucraina nel conflitto in corso. I costi in diversi settori, in particolare l'energia e le infrastrutture, sono cresciuti. Per tenerne conto, l'Unione è stata costretta a prevedere adeguamenti all'inflazione. Ha inoltre ribadito il proprio impegno a favore della transizione verde e degli investimenti tecnologici, destinando maggiori fondi alle energie da fonti rinnovabili e alle infrastrutture digitali. Il quadro finanziario pluriennale non è deciso esclusivamente dai paesi dell'Unione. È soggetto a un rigoroso processo di approvazione in cui il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale. Funziona così.
1: Il quadro finanziario viene adottato con una procedura legislativa speciale. Prima che il Consiglio possa fare qualsiasi cosa, il Parlamento deve dare il suo consenso. In quanto una delle tre principali istituzioni di bilancio dell'Unione europea, il Parlamento deve anche garantire che la spesa dei vari bilanci annuali dell'Unione rispetti i massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale. Inoltre, il Parlamento esamina ogni sezione del bilancio per assicurarsi che i finanziamenti siano in linea con gli obiettivi europei, come l'azione per il clima, l'innovazione e la coesione sociale. Ha anche un ruolo decisivo in tutte le revisioni intermedie del quadro finanziario, come ad esempio le modifiche apportate nel febbraio 2024, per garantire che la spesa dell'Unione continui a rispecchiare priorità in costante evoluzione. In sostanza, mentre i vari paesi dell'Unione spesso tendono a dominare le discussioni sul quadro finanziario, il Parlamento europeo ha un'influenza concreta sull'esito dei negoziati e fa in modo che rispecchino le esigenze dei cittadini e gli obiettivi a lungo termine di tutta l'Unione europea.
0: Poiché l'Europa deve costantemente far fronte a nuove sfide, dalle tensioni geopolitiche alle pressioni economiche, il quadro finanziario pluriennale rimane uno strumento fondamentale per decidere la via da seguire. La recente revisione del 2024 mostra come il quadro debba adattarsi per garantire stabilità e crescita in tutti i paesi europei, affrontando al contempo le crisi globali.
1: Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta 4 orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar. Och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
3: Need rohkem kui 400 aastat, mil üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orja kaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumid kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see süngi ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest. Alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas pead tõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. Kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.

0: Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte inoltre esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso, che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952 sintetizzò lo spirito della Corte con queste parole:
1: «I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità».
0: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea, ad esempio quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto, se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Euroopan komissio esitteli tammikuussa 2025 kilpailukykykompassin. Se on strateginen kehys, joka ohjaa komission toimintaa tulevina vuosina. Tavoitteena on tehdä Euroopasta johtava toimija tulevaisuuden teknologioiden, palvelujen sekä puhtaiden ja kestävien tuotteiden aloilla. Lisäksi halutaan saavuttaa ilmastoneutraalius. Aloite on ratkaisevan tärkeä, koska EU on jäänyt jälkeen muista suurista talouksista tuottavuuden kasvussa ja kestävässä kehityksessä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tutustumme kilpailukykykompassiin ja sen kolmeen tärkeimpään toiminta-alaan. Ne ovat innovointi, hiilestä irtautuminen ja turvallisuus.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: L'allargamento dell'Unione Europea, come funziona? Sono 27 gli stati che attualmente compongono l'Unione Europea, un'unione politica ed economica. Ci sono però altri paesi che hanno fatto domanda per entrare a farne parte. Al momento gli stati candidati sono 7: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia, Ucraina e Repubblica di Moldavia. I candidati potenziali sono invece 3: Bosnia-Erzegovina, Georgia e Kosovo. Ma diventare membri dell'Unione Europea è un processo lungo e tutt'altro che semplice. In questo podcast scopriremo come funziona questa procedura. Per fare domanda di adesione all'Unione Europea, un paese deve essere geograficamente in Europa e rispettare i valori democratici dell'Unione. Deve avere istituzioni democratiche stabili e osservare lo Stato di diritto. Deve inoltre avere un'economia di mercato che funziona e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea e di adempierli. Un paese può diventare ufficialmente candidato solo se soddisfa determinati criteri politici ed economici basilari e se è aperto alle riforme. Deve adottare tutte le leggi dell'Unione e accettare di adottare in futuro l'euro, la moneta unica europea. Solo allora potrà avviare negoziati formali con l'Europa sui 35 capitoli che coprono le diverse tematiche politiche. I capitoli vengono esaminati durante un processo di verifica e valutati regolarmente fino a quando ciascun capitolo può essere considerato chiuso. Una volta completati i negoziati e le riforme, viene finalizzato il trattato di adesione. Il documento dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione e dal Paese stesso. Solo allora lo Stato candidato potrà entrare a far parte dell'Unione Europea. I 7 paesi candidati sono Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia e dal giugno 2022 Ucraina e Repubblica di Moldavia. Per questi ultimi 2 paesi la strada per ottenere lo status di candidati è stata lunga e la guerra russa contro l'Ucraina ha senza dubbio accelerato il processo. Bosnia-Erzegovina, Georgia e Kosovo restano ancora soltanto candidati potenziali. Tutti questi paesi beneficiano comunque dei finanziamenti europei, della consulenza politica e degli accordi di associazione che consentono loro un ampio accesso al mercato interno dell'Unione. Ogni anno il Parlamento europeo discute e vota le relazioni sui progressi compiuti da ciascuno Stato. Questi documenti rappresentano un'opportunità per identificare eventuali settori che restano problematici. Anche l'approvazione di queste relazioni è necessaria perché un paese possa aderire all'Unione Europea. Il processo di allargamento è un investimento per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa, come ha affermato la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la conferenza sui Balcani Occidentali nel giugno 2022. L'allargamento è sempre stato visto come un processo di trasformazione per i paesi che vogliono guardare all'Europa come alla loro casa. Secondo la Commissione Europea, Serbia e Montenegro potrebbero diventare Stati membri nel 2025. Questa trasmissione è stata realizzata dal Parlamento Europeo. Per saperne di più, visitate il suo sito web.
2: Alexej Navalny sa stal v roku 2021 držiteľom Sacharovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Ocenenie pomenované na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova vzniklo v roku 1988 a je prejavom uznania voči jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva. Navalný, najvýraznejší hlas ruskej opozície, sa stal známym odhaľovaním korupcie a nekompromisnou kritikou prezidenta Vladimíra Putina. 16. februára 2024 zomrel za záhadných okolností v odľahlej arktickej trestaneckej kolónii. Alexej Navalný sa narodil 4. júna 1976. Tento právnik, bloger a politický aktivista vstúpil do medzinárodného povedomia organizovaním protestov proti ruskej vláde, kandidatúrou na úrad prezidenta a výzvami na uskutočnenie protikorupčných reforiem. Bol najtvrdším kritikom Vladimíra Putina. jeho návratu do Ruska v polovici januára 2021, pri ktorom ho okamžite zadržali, predchádzala liečba po otrave nervovou látkou novičok. Od augusta do septembra 2020 strávil Navalný vyše mesiac v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité, kde bol umiestnený prevažne na jednotke intenzívnej starostlivosti. I hneď po zotavení vypátral ľudí, o ktorých bol presvedčený, že boli zapojení do jeho otrávenia. Vydávajúc sa za bezpečnostného pracovníka, sa mu podarilo vymámiť od štátneho úradníka priznanie o použití chemického jedu. Navalný obvinil zo zodpovednosti za otrávenie ruskú vládu, ktorá však toto tvrdenie odmietla. Európsky parlament na plenárnej schôdzi v októbri 2021 na základe rozhodnutia konferencie predsedov a lídrov politických skupín vyhlásil Alexeja Navalného za držiteľa Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2021. Podpredsednička parlamentu Heidi Hautalová pri tejto príležitosti uviedla:
3: Alexej Navalný preukázal pri svojom úsilí o obnovenie slobody voľby pre ruský ľud obrovskú odvahu. Dlhé roky bojoval vo svojej krajine za ľudské práva a základné slobody. Zaplatil za to slobodou a takmer aj životom. V mene Európskeho parlamentu žiadam o jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.
2: Po slávnostnom udelení ceny v decembri 2021 vtedajší predseda Európskeho parlamentu David Sassoli vyhlásil: Touto Sacharovou cenou dnes Európsky parlament naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navalného.

di parlare con chi non vuole ascoltare. Poi ti chiede come va, ma non gli interessa. Ti chiedo un consiglio, ma fa sempre che gli pare. Se a me salgono le pare, esco fuori di testa. Tu dentro la mia festa, giro come omile. Non vuole giomi, ma passa la testa. Che storia è questa?

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono la vostra Erika e oggi sono in compagnia di Fulvio F, cantautore alessandrino. Ciao Fulvio!
2: Ciao, ciao Erika, ciao a tutti!
1: Innanzitutto grazie per essere nostro ospite, è sempre un piacere avere ai microfoni di Radio 6023 un artista nostrano. E allora, cominciamo subito in medias res. Il congiuntivo è molto importante, ma tu no, non insegni italiano. Allora, questo è uno dei versi di Bla Bla Bla, il tuo ultimo singolo estratto dall'album Punto. Ci spieghi innanzitutto queste parole e poi come è nato il singolo?
2: È proprio vero che tante volte alcune canzoni nascono veramente in maniera totalmente casuale. Arriva una delle tante discussioni che nascono sui social, no? Quando si creano quelle discussioni infinite nelle quali poi si comincia veramente a tirar fuori qualunque roba. E nasce un po' per quel motivo lì, quindi è un po' una canzone, diciamo, dedicata a tutti quelli che hanno la bocca molto grossa, quindi che parlano tanto, criticano i classici così, la tastiera, no? Per intenderci. E quella frase lì che tu hai appena citato è proprio parte anche di quella discussione e anche di quello che sono spesso i leoni da tastiera, cioè la critica magari sulla virgola sbagliata, cioè l'attaccarsi a qualunque roba pur di sfogare un po' di frustrazione. È un po' quello il senso di tutto. Ecco.
1: Con questo brano comunque tu hai dimostrato che la critica sociale si può fare benissimo anche senza fare rap, no? E volevo chiederti se in futuro tu sperimenterai dei nuovi generi musicali e soprattutto se ti cimenterai in altri testi dove tocchi determinati argomenti sociali.
2: Può essere, io non ho mai scritto parlando di temi sociali, ho sempre fatto cose di tutt'altro tipo, spesso raccontando semplicemente le mie esperienze di vita più o meno positive, però sicuramente è una cosa che mi piace, insomma io comunque scrivo sempre molto distinto, di getto, quindi se c'è un argomento che può essere di attualità, che magari mi interessa, più che altro che mi suscita qualcosa dentro, sicuramente poi la penna va poi da sola.
1: Volevo chiederti invece che rapporto avessi con il mondo dei social e con gli haters.
2: Allora, io sono sui social come tutti, è una cosa che se potessi farne a meno, ti dico la verità, ne farei a meno volentieri, perché comunque io non sono più un ragazzino, ho 36 anni, quindi ho vissuto tutto il pre-social, dove era tutto chiaramente molto diverso, quindi sicuramente c'è un po' di nostalgia anche in quel periodo, però siccome bisogna assolutamente vivere nel presente guardando il futuro e non il passato, perché altrimenti si rimane poi indietro, bisogna per forza, insomma, farne parte. Gli haters penso che ci siano sempre stati, ecco, forse i social hanno dato un po' più di forza, perché chiaramente insultare una persona, denigrare una persona dietro un computer ovviamente è molto più semplice, perché non serve coraggio, spesso non ci si mette neanche la faccia. Farlo dal vivo, in un bar, durante una discussione è più complicato, quindi sicuramente i social hanno portato magari alla luce tutte quelle persone che hanno questo bisogno, insomma, di sfogare magari la propria insoddisfazione verso gli altri, quindi sicuramente è una parte, secondo me, inevitabile, che sarà sempre così, credo.
1: E invece, parlando di ispirazioni musicali, hai qualche punto di riferimento?
2: Io ho sempre ascoltato veramente, diciamo che mi avvicino alla musica ascoltando un cantautore americano, si chiama Bruce Springsteen, che tra l'altro ha fatto un disco adesso, è uscito veramente 4 giorni fa l'ultimo disco, il tipico cantautore americano con la penna molto molto struggente, in grado comunque di fare sia brani molto malinconici ma anche brani molto energici, molto rock, quindi sicuramente se devo farti un nome ti faccio il suo, ma andando in Italia ti potrei dire dai, Subsonica, Negrita, Ligabue, comunque tutto cantautorato anni 90, ha fatto parte della mia vita, quindi sono cresciuto con quel tipo di musica, quindi chiaramente mi ha sicuramente segnato anche poi un po' nella scrittura.
1: Io, guardando il video della canzone, osservandoti, ho notato delle somiglianze con Gabbani, forse dal punto di vista della mimica, ma anche per come il brano, come la canzone. Ti senti vicino per caso a questo cantautore?
2: Ma è una cosa che mi dicono in tanti, penso che la risposta sia sì, perché non lo faccio neanche apposta, ti dico la verità. Sicuramente Gabbani è un artista che stimo, sì, è molto bravo, secondo me uno dei pochi cantautori italiani usciti negli ultimi 5-6 anni, veramente veramente valido, perché scrive bene, canta bene, è anche secondo me una persona, insomma, di livello, quindi sicuramente è un paragone che comunque mi fa piacere, perché inevitabilmente è vero che probabilmente a volte inconsciamente magari uno vede qualcosa che gli piace e poi cerca di di rubacchiare qualcosino, prende quello che ti piace, cerca un attimino di farlo suo, no? Poi la musica, la storia dell'arte è fatta sempre da episodi come questo, quindi potrebbe essere di sì la risposta, ecco.
1: E invece facciamo un passo indietro. Allora, non solo musica dal vivo, non solo cantautorato, ma hai anche fondato una scuola di musica, quindi ti applichi quotidianamente con questo ambiente?
2: Sì, io nel 2011, insomma ormai sono quasi 10 anni fa, ho fondato questa scuola di musica che chiaramente si occupa di, insomma, insegnare musica, quindi strumenti musicali, chitarra, canto, batteria, eccetera, ai ragazzi, insomma, dai bambini fino a quelli un pochettino più adulti. È la mia quotidianità, nel senso che io comunque sono all'interno di questa scuola praticamente tutto il giorno ed è una cosa molto bella per tanti motivi. In primis perché comunque poter insegnare qualcosa che tu sai agli altri e quindi tramandare la tua esperienza, insomma le tue capacità a qualcun altro, penso che sia una cosa veramente molto bella e gratificante. E poi comunque mi permette di essere continuamente a contatto con ragazzi giovani, quindi con le generazioni che cambiano, ed è una cosa che è anche utile per riuscire a rimanere sempre collato nel presente, in quello che succede. Tanti brani li scopro grazie a loro, perché altrimenti io probabilmente sarei ancora un po' ancorato a qualche anno fa, quindi è una cosa bella, insomma, ovviamente. Contento, insomma, di questa cosa qua.
1: Sì, immagino ci sia molto scambio, una sinergia che il docente comunque instaura con il proprio alunno e in questo caso tu con i ragazzi. E che consiglio dai ad un giovane che si sta prestando ad intraprendere un percorso nel mondo della musica adesso, nel 2020?
2: Allora, sicuramente fare quello che si sente di fare, che sembra una frase un po' buttata lì, però è la cosa secondo me più importante, cioè non calcolare troppo, faccio questa cosa perché è più bella, perché funziona di più, perché insomma fare meno calcoli e andare un pochettino più di istinto, perché secondo me alla lunga davvero, perché spesso non è una cosa che purtroppo paga nell'immediato, però essere comunque sempre se stessi, soprattutto in ambito artistico, credo che paghi. Quindi indubbiamente quello, chiaramente studiare, quello purtroppo per fortuna è, diciamo che è una cosa immancabile, perché ovviamente la conoscenza dello strumento, che può essere la voce o anche solo uno strumento musicale, è comunque fondamentale, più che altro per avere sempre più, diciamo, frecce al proprio arco, no? Quindi sapere sempre meglio come potersi giostrare all'interno di una canzone, di un arrangiamento, insomma, è molto importante. Quindi fondamentalmente quello, ma se c'è alla base una forte passione, sono cose che poi alla fine arrivano sempre da sé, ecco.
1: Certo, chiaro. Quindi ragazzi, oltre ad ascoltare la musica di Fulvio F, ascoltate anche queste parole, questi insegnamenti, perché potranno sicuramente esservi utili in futuro. Una curiosità invece riguardo al nome, perché ti chiami Fulvio F?
2: Non c'è un motivo così filosofico particolare.
1: Okay.
2: Per il semplice fatto che è un cognome molto, molto complicato. Probabilmente Fulvio F chiaramente è il mio nome, quindi l'ho semplicemente riportata per esteso come secondo nome, diciamo, mi sembrava un pochettino più immediato.
1: Certo.
2: Semplicemente quello di sonorità.
1: Certo, chiaro. Bla bla bla, dove possiamo ascoltarlo, su quali piattaforme e soprattutto ti chiedo come ti chiami sui social?
2: Sicuramente su YouTube c'è il video, poi presente su Spotify, Good Music, Amazon, tutti i vari digi store, e su Instagram e su Facebook trovate come Fulvio F.
1: Perfetto. Quindi è impossibile non trovarti. E Fulvio, noi ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e per i consigli che hai dato a tutti i ragazzi che ci ascolteranno oggi. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
2: Questa è la mia canzone dedicata ai Leoni da Tastiera, quindi tutti quanti penso che ne abbiate conosciuto almeno uno, se non di più, nella vostra vita. Quindi questa è Bla Bla Bla di Fulvio F.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: anche quest'anno,
1: come ogni anno,
0: Radio 6023 vi ha accompagnato con i suoi contenuti.
1: Abbiamo lavorato ad eventi, musica, vita universitaria.
0: Abbiamo viaggiato, ma abbiamo anche scoperto e riscoperto il Piemonte orientale.
1: Sempre con un occhio di riguardo verso i giovani.
0: La nostra radio non si ferma, perciò voi continuate a seguirci.
1: Nel frattempo,
2: da noi speaker,
3: da noi tirocinanti,
0: dal servizio civilisti, buon Natale da 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: cosiddetta politica di coesione, attraverso cui l'Unione mira a ridurre le disparità tra una regione e l'altra affinché tutti i cittadini europei abbiano opportunità simili, a prescindere da dove vivono.
1: I principali programmi di finanziamento di questa politica sono quattro. Il primo è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si concentra sulle località. Aiuta città e regioni a investire in infrastrutture migliori, trasporti pubblici più moderni e misure di innovazione digitale. Grazie a questo fondo, città come Essen in Germania e Łódź in Polonia hanno riqualificato alcune ex aree industriali, trasformandole in distretti culturali e nuovi spazi pubblici.
0: Il secondo programma è il Fondo Sociale Europeo Plus, che è invece dedicato alle persone e finanzia corsi di formazione, iniziative occupazionali e progetti sociali. Grazie a questo fondo, città come Bruxelles in Belgio e Coimbra in Portogallo hanno messo a punto programmi di formazione specifici per le persone con disabilità e migliorato i servizi di assistenza agli anziani.
1: C'è poi il Fondo di Coesione, che finanzia progetti infrastrutturali su vasta scala nei paesi meno ricchi dell'Unione. Il Fondo di Coesione sostiene progetti che riguardano le infrastrutture di trasporto e l'ambiente, come ferrovie e reti idriche più pulite, a beneficio delle città.
0: Da ultimo, ma non meno importante, vi è il Fondo per una transizione giusta. Questo programma contribuisce all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, aiutando le regioni più colpite dalla transizione verde. Per esempio le Asturie in Spagna e la Macedonia occidentale in Grecia, dove il fondo sta aiutando l'economia locale a rinunciare al carbone e alle industrie ad alta intensità di carbonio.
1: In breve, questi quattro fondi finanziano lo sviluppo locale, l'acquisizione di competenze, la creazione di occupazione, la realizzazione di grandi infrastrutture e la transizione verde.
0: Il Parlamento europeo svolge un ruolo decisivo nel funzionamento della politica di coesione. Insieme alla Commissione e al Consiglio contribuisce a stabilire le norme che regolano i fondi dell'Unione e approva la parte del bilancio europeo dedicata a questa politica. Inoltre invita regolarmente la Commissione e i Paesi membri a fornire un forte sostegno agli enti locali e regionali che svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale europeo.
1: Nel 2025 la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha inaugurato la Settimana europea delle regioni e delle città, evento faro della politica di coesione, con queste parole.
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: La politica di coesione è un tributo a questa missione ed è uno dei risultati più significativi della nostra Unione, un'espressione tangibile dell'unità e della solidarietà europee. Dimostra nella pratica la capacità dell'Europa di unirsi per garantire che ogni regione e ogni cittadino possa condividere i benefici della crescita sostenibile e del progresso sociale. Ogni scuola ristrutturata, ogni nuovo centro digitale costruito e ogni progetto di energia pulita cofinanziato dall'Europa sono la prova concreta che l'Unione Europea sta cambiando in meglio la vita delle persone.
1: Vediamo ora come fa una città a ottenere i finanziamenti europei. Di solito il processo inizia a livello locale. Le autorità del posto individuano un'opportunità o un problema, ad esempio la disoccupazione giovanile, l'aumento dei costi dell'energia negli edifici pubblici o un quartiere svantaggiato. Poi selezionano il programma europeo più adatto ed elaborano un piano di progetto dettagliato. Nel piano indicano le misure da adottare, i beneficiari del programma, le tempistiche e l'impatto previsto sulla vita delle persone.
0: Questi piani vengono poi valutati a livello nazionale o regionale. Se approvati, le città che li hanno presentati ricevono i finanziamenti e hanno

Ho fatto a botte con i pugni vuoti, le orecchie sorde dopo lutti nuovi, ma quelle voglie non le butti fuori, tu ti muori non li smuovi. Ho fatto a botte con i pugni vuoti, le orecchie sorde dopo lutti nuovi, ma quelle voglie non le butti fuori, tu ti muori non li smuovi, come gocce dentro i fiori. Adesso aprimi un braccio, vediamo cosa c'è dentro. Non servo un laccio emostatico, tanto poi non mi pento. Se faccio bene mi incazzo quando non vedo il risultato.

Da pugni il muro, tu guardami negli occhi, ho mandato tutto a fanculo. Ed è settembre ed il cielo è già scuro. Il sole se n'è andato, attorno è tutto buio. E sono buio pure dentro. Il fuoco che c'avevo si è spento. E sto da solo, gli occhi gonfi, fa freddo. E non mi sento leggero. Sento di andare sempre più giù, come se fossi nel mare, legato a un sacco.

0: notte con i pugni vuoti, le orecchie sorde dopo lutti nuovi. Ma quelle voglie non le butti fuori, tu ti muori non li smuovi. Ho fatto a botte con i pugni vuoti, le orecchie sorde dopo lutti nuovi. Ma quelle voglie non le butti fuori, tu ti muori non li smuovi. Come gocce dentro i fiori, dentro e fuori.
1: The person you're looking for is not available right now. Please try to call again.

vista già di tutti i tuoi colori. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie, ma ci sto male se son sempre

che ti amo. Rabbia che scivola addosso sui miei ladis come fosse olio. Di un motorino rotto di cui ho ancora bisogno, ma tu non ci sei più. La benzina che riflette sull'asfalto, che colora di cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante. E non ne posso più, non ne posso più. Guardo

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa osadia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!

0: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
1: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
0: This is also a question of common courtesy.
1: Si tratta di una questione di cortesia.
2: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane, benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'officina musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario, per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tuttofare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser, ciao Kate.
3: Ciao, è bellissimo essere qui e... infatti oggi parleremo
2: di
3: tantissimi...
2: dedicare questo premio? Ah, no, hai iniziato come dire
3: il mio sogno? No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
2: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
3: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
4: Sì, Antonio Stajanis.
3: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare, ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
2: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque.
4: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, eh? Ho capito, vabbè.
2: Bruxelles capitale.
4: Sì.
3: E addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
4: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
3: non
4: ha colpito...
3: Non in russo stavolta.
4: No, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
2: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli antieuropeisti? Dell'Erasmus?
4: E ovviamente del roaming.
2: Oh, allora,
4: due cavalli di battaglia,
2: questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
4: È un tema un po' trasversale.
2: Esatto,
4: tutto il festival.
2: Esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
3: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
2: Oh, bene!
4: Finalmente!
3: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
5: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
4: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
3: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
4: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
3: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustin Diaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
2: hashtag globale. Infatti, secondo me, in realtà. No, sai, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso, coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, coi paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Diaz de Mera dicendo: non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera, bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
4: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo, e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica. A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che, siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
3: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
2: Sì, se lo chiedono come in tanti ritorno. Come faccio a far parte del PPE, il signor Orban, ma...
4: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto rappresenta una posizione abbastanza interessante.
2: Moderata stona un po' sempre, però,
4: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
0: This is the first time that a member state has decided to leave us.
9: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
3: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
2: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto Pittella. Poco prima di pranzo.
4: Cioè, Royal Parliament.
2: Parliament. Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
10: Eurofonica.
11: Destruction o Royaume Uni.
12: Sul Brexit.
13: On Brexit.
14: Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
15: Brexit.
17: We will only come out of these crises if we work together.
18: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole: divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
19: Eurofonica!
2: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
4: No, la buona fede è un principio giuridico sì. abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra... Cioè.

0: circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
1: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai. Perché non si può, non è facile
2: non
1: così. Non è
2: fa,
1: che si può
2: non
1: fare
2: se lo
1: così,
2: fa.
1: uno esce e è tutto subito.
2: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra, infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per... Dai, venite con noi, facciamo un bel mercato! Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
1: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea
2: infatti
1: della Scozia qualora mai dovesse abbandonare, e questo è molto importante.
2: Sì.
1: Perché? Perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, il più importante è quello della Catalogna.
0: Sì.
1: Quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
2: era inaspettato,
1: cioè, esatto, non chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia, si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Kate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno,
2: no.
1: Sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
2: Cioè, c'era un po' con
1: sì, chiunque.
2: Mi state sulle palle tutti.
1: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ha detto tutti quanti.
0: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
1: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
3: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua Perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense, Wilbur Ross, ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. È un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
4: Eurofonica.
2: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così l'ha chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare
1: codo.
0: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro, però, noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma.

0: programma. Nella giornata di oggi, ad esempio, si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
1: Chi più ne ha più ne metta, insomma.
0: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la
1: Il
0: mia
1: tuo
0: capacità,
1: croato. Sillaba.
0: Trinca Vrabec Moises,
1: Ah.
0: editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
1: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede ai nostri inviati sul campo.
2: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit. Dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi
0: Grandi.
2: nel data journalism che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data-driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
0: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e start-up editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato, tanto come quello, ad esempio, degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture
2: E
0: capital.
2: anche qui ci sarà Zrinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
1: L'ha invitata solo per ridirlo lui, eh? L'ha fatta
2: Esatto,
1: invitare
2: che è
1: apposta.
2: la signorina Babinez.
1: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo,
2: Ah,
1: cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
2: attenzione.
1: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
2: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da
0: Sì.
2: vicino. Infatti, l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno, scusate, di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più
1: Sì.
2: parlata, no? Anche a
1: Sì.
2: livello professionistico.
0: Finalmente il francese
1: No,
0: potrà.
2: ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
1: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea,
2: Ah.
1: diciamo che è l'oggetto principale spesso delle
2: Sì.
1: invettive, no? Gli eurocritici li si chiamavano
2: Sì.
1: adesso? Sono un po' più
2: Sì, è un po' prima gli
1: eurocritici.
2: euroscettici,
1: Sì,
2: no?
1: esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
2: Di
1: Le
2: cosa,
1: bufale,
2: scusami?
1: l'Unione Europea, cosa li
2: Ah.
1: fa?
0: Dicele
1: Allora,
0: tu.
1: ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In
2: Infatti
1: realtà.
2: l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere
1: E
2: quello
1: c'era Juncker che
2: normale.
1: ti obbligava,
2: Oh, che stai facendo? Sei
1: sì.
2: scemo, latte in polvere.
1: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1,9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news, ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Ve la voglio
2: Vai.
1: dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet. L'Italia
2: No,
1: si adegui, li elimini
2: invidiosi.
1: tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete
2: Io
1: sapere quante persone hanno condiviso questo
2: no,
1: link?
2: aspetta, però scusami, cioè,
1: È
2: nel
1: giusto,
2: senso,
1: no?
2: no, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso,
1: Chi è che va a casa?
2: no, com'è che
0: Sempre
2: controlli? Cioè, in
0: Juncker.
2: casa oppure fuori si abbassa le
1: Juncker ti
2: mutande?
1: guarda mentre va in
2: Ah,
1: bagno, sicuramente.
2: ok. Mamma
1: No,
2: mia,
1: io
2: che
1: volevo
2: angoscia.
1: chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
2: Beh,
1: Esatto,
2: complimenti,
1: questo abbiamo un bel.
2: complimentissimi.
1: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
2: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
3: su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
2: Intanto adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, sì, a cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
3: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici e anche dei nuovi raid aerei dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
0: infatti Bruxelles che fa?
2: E Bruxelles che dice?
3: È intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per il post, per la ricostruzione post-conflitto.
0: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
3: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
1: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
3: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
2: Però erano tutti e 11.
3: Esattamente, erano stati candidati per tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente prese mal parole.
2: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. No, un casino, non si capiva niente.
3: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
2: Poi in francese, tra l'altro.
3: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
4: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
3: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
4: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
0: ti
4: politica...
0: riferisce qualcuno?
4: No.
2: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
3: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
2: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
3: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras...
0: Antonio fa strani segni.
4: Avete pagato le pensioni alle donne nubili? 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
3: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo, cioè, al 17,5%.
2: Cioè, non è
3: quindi, quasi un quinto.
4: Sono scesi in piazza, si stanno...
2: Non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè sul PIL, tutto.
3: Esatto. Ok, diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto a parlare sulla Grecia, se ne si è
2: sta fregando in maniera ci ha detto beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè sono stati.
4: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
2: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
0: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti. Cosa
1: un altro
0: successo?
1: Bellissimo rapporto,
3: sì,
0: qua abbiamo tutte relazioni.
3: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocrati, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
4: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
3: Con il tifo di tutta Europa.
4: Dai!
2: Esatto. Una cosa bellissima.
3: E infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
4: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
0: Ma in Grecia?
4: E anche in Grecia.
2: In Italia?
3: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
0: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e
3: qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
4: Parlamento impongono il diesel.
2: Scusate, no, giusto per dare un attimo di nel senso, effettivamente è il Parlamento europeo che lo dice sta cosa, non è, capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente
0: più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
2: Sì,
3: assolutamente. Siamo, diciamo, all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla Commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il Consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
2: non sono entusiasti. Grazie mille quindi Lorenzo per questa fantastica...
0: Ma quante cose succedono in una settimana,
2: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
4: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
2: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Io Skills, in cui andiamo...
1: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
2: no, colpiti. Momento solito di grande interesse.
0: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
1: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
2: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
1: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
2: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno assegnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Mm. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto essendo ambitissimo non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
1: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
2: Vai.
1: Italiani.
2: Garantissimi.
1: E perché ci piace il posto fisso.
2: Noi queste cose senti concorso pubblico,
1: soprattutto la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea, sempre
2: concorso pubblico. E vedi tutta l'Italia,
1: manda la domandina pure per i poveri.
3: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
2: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
1: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
2: E poi ovviamente diciamo la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi. E le prime frasi, la prima fase, scusate,
0: parole tue.
2: Esatto. In cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città. Quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
0: rimborsato
2: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
0: Non male.
2: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole, che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra. Sì, perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah non accetti, vabbè ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò, e il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo lo 0% di possibilità, se ci provo almeno c'è un po' di più di possibilità.
1: Come con le donne, fantastico. Allora,
2: esatto, vogliamo...
1: salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
0: Antonio Megalizzi.
1: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia. Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
11: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei trattati di Roma.
12: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della comunità economica del carbone e dell'acciaio. La comunità economica europea è stata la migliore risposta che si potesse dare e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
4: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti, le studentesse europee.
12: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
11: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Orano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Microfonica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
2: Tipo adesso?
1: Sì.
2: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
0: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la structure, la congiunture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No.
13: Thank you.
14: Thank you all. Good afternoon.
0: Eurofonica!
2: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
0: Eurofonica.
15: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Iauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina, però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti, abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei, come vuoi chiamarti Fabiano?
16: Eurocritico.
2: Che tristezza, l'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
16: sangue. Non vedo l'ora.
2: Siete pronti?
1: Inizio io.
2: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
12: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
2: Non con Schengen ti ha steso, eh?
12: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione Vero. Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
12: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
12: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori, il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo. Prezzo sì. In tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
12: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
2: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
13: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
14: Eurofonica. Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
16: Lo sapevo che erano i 60 anni d'Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
17: Tanti auguri.
18: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Entra dentro la mia testa, yeah. Sto col culo su una Tesla. Addosso roba per

Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, E te stanno spiando dalla finestra,

0: Radio 6023.
1: Toda gioia, toda bellezza.
2: Radio 6023.

0: sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina. L'Ucraina è diventata indipendente nel 1991 tramite referendum a seguito della caduta dell'Unione Sovietica. Da allora Kiev si impegna per stringere legami sempre più solidi con il resto d'Europa, anche se Mosca è determinata a tenere il paese nell'ambito di influenza della Russia. Nel 2014 il Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo di associazione con l'Ucraina, che comprende un accordo di libero scambio. Questo ha permesso di realizzare l'associazione politica e l'integrazione economica tra Unione Europea e Kiev. Prevede poi il libero accesso reciproco al mercato. Da un lato, l'accordo ha stabilito regole di base per la cooperazione in settori quali energia, trasporti e istruzione. E dall'altro, ha chiesto all'Ucraina la realizzazione di riforme e il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Dal 2014 l'Unione Europea e le istituzioni finanziarie hanno destinato oltre 17 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per il sostegno delle riforme in Ucraina, applicando il principio di condizionalità sulla base dei progressi compiuti. L'accordo di libero scambio ha sostanzialmente realizzato l'integrazione dei due mercati, eliminando i dazi di importazione e vietando altre restrizioni al commercio. Attualmente l'Unione Europea è il maggior partner commerciale dell'Ucraina, poiché rappresenta oltre il 40% del commercio internazionale del paese. Dal 2015 gli studenti ucraini possono partecipare al programma Erasmus+. In questi 7 anni più di 11.500 giovani hanno preso parte a uno dei più importanti programmi faro dell'Unione. Nel 2017 il Parlamento europeo ha poi sostenuto un accordo per l'esenzione dall'obbligo di visto europeo per soggiorni di breve durata per i cittadini ucraini. Questo significa che gli ucraini, in possesso di passaporto biometrico, possono entrare nell'Unione europea senza visto per 90 giorni, per motivi di turismo o di affari o per far visita a parenti e amici. Esenzione che si applica a tutti gli Stati membri, tranne l'Irlanda. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 l'Unione ha mobilitato oltre 190 milioni di euro per l'Ucraina per far fronte ai fabbisogni immediati e per sostenere la ripresa socio-economica. Inoltre l'Unione ha fornito circa 36 milioni di dispositivi di protezione individuale, ambulanze, attrezzature mediche essenziali e formazioni per il personale sanitario. Il prestito più recente, accordato a Kiev, ammonta a 1,2 miliardi di euro. È stato approvato dagli eurodeputati a metà febbraio 2022 per aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamento esterno. L'Unione Europea non sta solo sostenendo l'Ucraina finanziariamente, ma anche nell'ambito dei diritti umani. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Oleg Sentsov. Il regista e attivista per i diritti umani ucraino è stato incarcerato nel 2014 per aver protestato contro l'annessione della sua nativa Crimea da parte della Russia. Sentsov è stato rilasciato nel 2019 nel contesto di un accordo per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.
1: F'nofs April, il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-aħħar tħarriġ tal-Eurobarometru qabel l-elezzjonijiet Ewropew li se jsiru f'Ġunju. Skont is-sejbiet, iċ-ċittadini jinsabu mħassba dwar il-kuntest ġeopolitiku. F'dan il-podcast mis-sensiela l-Ewropa u jien, se nsiru nafu aktar dwar l-Eurobarometru tal-Parlament għar-rebbiegħa 2024.
2: L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss se jsiru bejn is-6 u d-9 Ġunju 2024. L-istħarriġ rina li maġġoranza ċara ta' ċittadini għandhom il-ħsieb li jivvutaw biex jeleġġu l-membri tal-Parlament Ewropew. L-interess fl-elezzjonijiet u l-arfin dwar meta se jseħħu żdiedu minn dusar l-istħarriġ preċedenti tal-ħarifa li għaddiet, 6 minn kull 10 ċittadini esprimew l-interess tagħhom fl-elezzjonijiet li ġejjin, u aktar minn 7 minn kull 10 qalu li x'aktarx jivvutaw. Is-sejbiet jindikaw li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma konxi ħafna mill-importanza tal-elezzjonijiet fil-kuntest ġeopolitiku attwali. 8 minn kull 10 minn dawk li rispondew jaqblu li dan jagħmel il-votazzjoni saħansitra aktar importanti. Ir-riżultati tal-istħarriġ juru l-nies fl-Unjoni Ewropea jridu li l-Parlament jagħti priorità lill-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll lill-appoġġ għas-saħħa pubblika. Il-prioritajiet ewlenin l-oħra li l-parteċipanti indikaw huma l-appoċċ għall-ekonomija u l-ħolqien ta' xogħlijiet ġodda kif ukoll id-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea.
1: Baċċen lejn il-futur, il-parteċipanti poġġew id-difiża u s-sigurtà bħala prioritajiet ewlenin fit-tisjieħ tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea globalment, segwiti minn kwistjonijiet b'rabta mal-enerġija u s-sigurtà tal-ikel. Fil-waqt li 4 minn kull 10 ċittadini jgħidu li r-rwol tal-Unjoni Ewropea sar aktar importanti matul dawn l-aħħar snin, 35% jaħsbu li dan baqa l-istess. Kważi 3/4 ċittadini jgħidu li l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum, u 7 minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom jibbenefika miżħubija fl-Unjoni Ewropea. E kif din il-leġiżlatura riesqa lejn tmiema? 81% ta' ċittadini għandhom immaġni pożittiva jew newtrali tal-Parlament Ewropew, u l-parti l-kbira tan-nies fl-Unjoni Ewropea jixtiequ li l-Parlament Ewropew ikollu rwol aktar importanti.
2: Meta kienet qed tikkummenta dwar ir-riżultati tal-istħarriġ, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola appellat li l-Ewropej kollha biex fl-elezzjonijiet Ewropej joħorġu jivvutaw.
3: These elections will be pivotal
2: because dawn l-elezzjonijiet se jkunu kruċjali għax se jiddeċidu li ma direzzjoni se nieħdu. Inti se jkollok vuċi fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Mur ivvota. Tħallix il-ħadd ieħor jiddeċidi għalik.
1: L-istħarriġ sar fi frar mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjien għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europal Radio.